0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale è altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.